0: John Rugo Rugo Rugo Rugo Rugo John Rugo Rugo Rugo Rugo Rugo John. Ay, se llama Queridas de Amor.
1: Yo escucho Olímpica.
2: Olímpica.
0: Tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari tari